orfano, sognano, cretina te trova una scusa, mi chiama da news, mia zia Dorotea Gris, ti fammi il piacere.